Barbandiere, vita più nobile d'una città. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Raso di petti le lanci di formi, c'è il mio comando, tutto qui sta. Raso di petti le lanci di formi, c'è il mio comando.